0: ai ke boletse ba nnete bo le di doctor wa raba go lo ai ke mo go tla papa
1: David Price.